bene tempo, così mi lasciam qui in the rene fliss, o scobala varestri che vi sem

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.